Sei tra le tante esperienze, quella che ancora ho in mente, quella che più mi preme. Tu che sei tra gli amori che ho avuto, il più complicato.